tini ki palabra tada monshata. Arata di kavanti ni mini monshka paya. Erete ni vanti ni monshata. Yada da da monshata diasa.